Se non ci fossero le poesie a tener viva la luce, il nostro essere cera si perderebbe nel niente. Bugiarda tu, sì tu che sembri un dipinto, e noi passiamo e spassiamo, per molti siamo oggetti inanimati, in quel sapere o non sapere nel quale viviamo, e vogliamo come aquile quando non vogliamo sapere, tacciamo quando sappiamo. Eh sì, bugiarda tu, no, non credo. Sapere chi non sei è esattamente come quando piove. Quella pioggia la ami e la detesti come fai con te stessa. Perché, amica mia, tu sei vera, come quel gemito di emozione che ti porti dentro. Ed io, ancora una volta, amo chiamarti poesia.

0: Just let me dream.
1: Aliti di vento le mie parole, sussurri di note, come musica riempiono l'aria. Tu come un grande prato disteso ad allungare il mio orizzonte, mi ascolti e rispondi come una eco, senza ego. La musica si fa danza, lì dove il sole si riflette nel dolce fiorire. Tutti parlano d'amore, sogni, desideri, illusione, di scontate delusioni. Ed io, in tutto questo, ti parlerò di fiori. La bellezza del sorriso, il colore dei riflessi, tra acqua e luce, la bellezza del creato, la meraviglia di quel che è nato. Qui dove tante sono le parole, tante quante può essere il pensare di chi, per sentirsi vivo, si spende nel parlare. Mi avvolgo nel silenzio e resto ad osservare. Quel che può dire un fiore è... In un respiro lungo, tanto lungo come solo può essere il rumore del batticuore, per dirti ti amo, ti parlerò di fiori.

Io sono un uomo di cultura. Io con quelli lì non ci vado, sono testacchioni. Sì, forse l'impostazione è anche giusta, ma ci sono troppe cose. Certo che il mondo va male, vuoi che non lo veda? Sono più a sinistra di loro io. Perché loro sono ingenui, ignoranti, non hanno dubbi. Mentre io sono un problematico. E prima di prendere una decisione... Gli intellettuali sono razionali, lucidi, imparziali, sempre concettuali, sono esistenziali, molto sospetti.

E poi dicono gli intellettuali. È chiaro, siamo su un altro livello. Loro vanno lì, pam pam, si picchiano con i fascisti, con la polizia. Cosa risolvono? Non scavano, sono grossolani. Io sono anche magro. Diffido della gente robusta. Gli operai. Poi sentiamoci, io sono più a sinistra di loro. È che tanto non si può far niente. Toh, un po' di vento. E questa foglia che mi batte su un occhio. Agire, dicono, bisogna agire. Che fastidio questa foglia. Bisogna vedere come si agisce, se si può agire. Intanto batte, eh. Cosa posso fare? Niente. Non c'è niente da fare. Gli intelli.

connessioni, elucubrazioni, autodecisioni. Che fastidio questa foglia. Batte sempre più forte. Cosa posso fare? Niente. Non c'è niente da fare. Va a finire che perdo l'occhio.

Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Thank you very much. Thank you.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

l'ansia. Che le piante siano un mondo da scoprire è noto. In questo mondo può succedere di trovare piante che non hanno radici e non richiedono nemmeno l'acqua. Loro, le tillandsia, sono capaci di nutrirsi dell'umido dell'aria e persino di smog. Possono vivere appese, ma se le appoggi su di un tronco o su delle rocce creano un'ambientazione con un effetto da sogno.

Benvenuti a Francia 24, il notiziario di Francia Oggi e Centrale Milano, per giovedì 7 maggio 2026, su franciaoggi.com, in podcasting tramite chatbot IA e in onde medie sui 1575 kHz. Da Nizza, Marco Ugo Barsotti, da Parigi, Rachel Costa. Champions League insormontabile. Il PSG resiste al Bayern Monaco e difenderà il titolo in finale contro lo Arsenal. Vincitore del primo turno, il Paris Saint-Germain di Luis Enrique ha tenuto il risultato sull'11 nel match di ritorno contro il Bayern Monaco, con i tedeschi che hanno pareggiato solo negli ultimi minuti del pomeriggio di mercoledì. Il vantaggio conquistato al Parc des Princes 54 è bastato per 93 minuti. È sembrata possibile una nuova vittoria parigina, che ha guidato il punteggio per quasi tutta l'incontro. Solo un'ultima fobia con l'uguale di Harry Kane ha messo a repentaglio la vittoria, ma l'essenziale è rimasto intatto. Il PSG difenderà il suo titolo a Budapest il 30 maggio, fronteggiando lo Arsenal. Nonostante le previsioni di un nuovo fuoco d'artificio offensivo da parte di Vincent Kompany e Luis Enrique, soltanto due reti hanno trovato la rete. Il beneficio è arrivato al secondo minuto, con Ousmane Dembélé in rete grazie a un passaggio di Kvicha Kvaratskhelia. La sequenza è stata caratterizzata da un'ottima circolazione del pallone e da un 1-2 tra Fabian Ruiz e Kvaratskhelia, che ha aperto la profondità al georgiano. La difesa parigina ha tenuto il colpo. Il PSG non ha rinunciato ai propri principi offensivi, ma ha anche saputo difendere. Spiccano le prestazioni di William Pacho, che ha tenuto a bada Harry Kane, di Joao Neves e del portiere russo, Matvei Safonov, vigile nelle sue 7 reti. Il portiere ha compiuto 2 parate decisive, una tuffata orizzontale su Jamal Musiala 44 e un blocco su un volo di Luis Diaz 69. Il Bayern ha dominato il possesso 65%, ma ha sparato solo 6 volte su 18 tentativi, creando poche opportunità reali. Luis Diaz è stato limitato e Michael Olise è uscito presto a seguito di un contrasto di Nuno Mendes, che lo ha privato di un possibile pareggio precoce 15. La frustrazione bavarese è aumentata per un rigore non concesso su un pallone di Vitinha che ha toccato la mano di Joao Neves 29. Il Bayern avrebbe potuto subire più gol, dato il gran numero di tentativi di Désiré Doué 56, 64, 72, 76, ma il portiere tedesco Manuel Neuer ha effettuato 6 parate, una in più rispetto a Safonov, mantenendo la propria squadra in partita. Il Paris Saint-Germain, ancora una volta insormontabile, giocherà la sua terza finale di Champions League, una prima nella storia del calcio francese, e cercherà di conquistare 2 trofei consecutivi, un traguardo che lo inserirebbe ancora più in alto nella ricca storia del calcio. Contesto: semifinale di ritorno della UEFA Champions League 2025-2026, con il PSG in cerca della seconda finale consecutiva. Fact check by GPT OS20B. EDF sperimenterà tariffe modulabili per incentivare i clienti ad adattare il consumo in base alla produzione di elettricità. Un po' più di 6.000 famiglie abbonate all'opzione base saranno estratte a sorteggio per sperimentare questa nuova griglia tariffaria, a partire dal 1 ottobre. Per un anno verranno proposte tariffe vantaggiose durante le ore di sovrapproduzione di elettricità. Con lo sviluppo di eoliche e pannelli solari, la Francia si trova talvolta di fronte a una sovrapproduzione di energia elettrica. EDF pertanto sperimenterà a breve nuove tariffe modulabili, volte a promuovere maggiore flessibilità sulla rete. Secondo un decreto pubblicato martedì 5 maggio sul Journal Officiel. In pratica, il meccanismo è simile alle classiche fasce orarie a picco e fuori picco, ma è destinato agli abbonati alle tariffe regolate con l'opzione base, cioè a chi non vede variare il prezzo in base al consumo. 6.600 famiglie saranno estratte a sorteggio a giugno per testare questa griglia tariffaria, a partire dal 1 ottobre 2026. Per un anno, potranno usufruire di tariffe convenienti nelle ore di sovrapproduzione. Possibili risparmi in vista. L'idea è di incentivarle, ad esempio, ad avviare la lavatrice quando le eoliche funzionano al massimo. Al contrario, i prezzi saranno più alti nelle ore di picco al mattino o alla sera, soprattutto in inverno. Per i clienti ciò si traduce in potenziali risparmi. La bolletta finale non potrà superare l'importo che avrebbero comunque pagato mantenendo l'offerta tradizionale, come stabilito dal decreto. L'esperimento è autorizzato fino al 1 ottobre 2027. Al termine del test, EDF dovrà consegnare una relazione di valutazione al Ministro dell'Energia e alla Commissione di Regolazione dell'Energia, CRE, che valuterà se i piccoli consumatori possono adattare le proprie abitudini per bilanciare offerta e domanda. Questo articolo riporta le informazioni fornite da Franceinfo su un nuovo esperimento tariffario di EDF Fact Check by GPT OS20B.
Editoriale di Rachel, tariffe a sorpresa quando l'elettricità fa il mercante di spezie. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Che bel regalo ci fa EDF, 6.600 famiglie estratte a caso per diventare delle cavie energetiche. Un po' come scegliere a caso i partecipanti di un reality show, ma al posto di drammi sentimentali, ci saranno i cicli di carica-scarica dei nostri elettrodomestici. D'altronde, perché non coinvolgere i consumatori in un gioco di specchi, dove il premio è una bolletta che non supererà mai il prezzo attuale? Ah, la dolce promessa di non pagherete di più, che suona più come una litania sacra che una garanzia reale. E poi ci è il fascino delle ore di sovrapproduzione, quelle fasce magiche in cui l'eolico e il solare cantano di gioia, e noi possiamo accendere la lavatrice a ritmo di swing. Ma chi decide quando gli uccelli girano le pale e i pannelli si girano verso il sole? Ci affidiamo a una magia di mercato che a quanto pare funziona solo se crediamo di poter spostare le nostre cene e i nostri dolci al ritmo del vento. E se il sole decidesse di ritirarsi per un caffè? Sarà la tariffa oraria a colpirci come una multa per eccesso di velocità in una zona a traffico limitato. Il decreto che regola tutto sembra più un copione scritto da chi ha finito di leggere il manuale di come far credere ai cittadini di avere il controllo. Si legge che il prezzo finale non potrà superare quello della vecchia offerta. Quindi, se non risparmiate, rimarrete allo stesso posto, ma con l'ansia di aver accettato una sperimentazione. Non vi sembra un po' come chiedere al paziente di fare una dieta a caso, sperando che la bilancia non salga? Gli esperti di energia, invece, sembrano più interessati a riempire le loro slide con grafici a linee che nessuno capirà. Infine, chi ci dice davvero se questi 6.600 elettrodomestici intelligenti riusciranno a bilanciare l'offerta e la domanda? Il CRE, con la sua fama di guardiano imparziale, dovrà redigere un rapporto che probabilmente finirà su un archivio digitale più dimenticato del personale di un call center. Nel frattempo noi continuiamo a pagare la luce, sperando che i nostri tagli di corrente non diventino la nuova colonna sonora delle serate TV. Un applauso a chi ha inventato la tariffa modulabile, l'ultima frontiera del farci sentire partecipi di un esperimento che sottovoce riecheggia la solita domanda: chi realmente paga la bolletta? Koan del giorno. Un monaco chiese al maestro: se il prezzo dell'elettricità varia a ritmo del vento, come possiamo noi semplici consumatori trovare la serenità senza diventare schiavi dei cicli meteorologici? Il maestro rispose: la serenità non è una condizione della rete, ma un atteggiamento della mente. Quando il vento soffia, la candela accesa non si lamenta del fumo, ma brucia comunque. Il monaco insistette: e se la nostra candela fosse un contatore Linky pronto a trasmettere ogni fluttuazione al mercato? Non rischiamo di diventare il mercante di noi stessi? Il maestro concluse: il contatore è solo uno specchio. Il mercante è chi si accorge che il prezzo è sempre stato dentro di noi e lo paga solo quando decide di credere che il mondo debba decidere per lui. Ma torniamo alle notizie. Rassegna stampa francese. Benvenuti alla rassegna stampa francese da Parigi, sono Rachel Costa. Iran valuta proposta. USA, Trump annuncia una guerra che finirà in fretta. Il giornale britannico BBC riporta che l'Iran sta prendendo in considerazione un piano proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto in corso. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che la guerra potrebbe terminare rapidamente se la proposta sarà accettata. Gli analisti internazionali sottolineano che la proposta è vagamente definita e manca di garanzie concrete. L'Iran, dopo mesi di intense attività militari, sembra aperto a negoziati mediati da Pakistan. La comunità internazionale osserva con cautela il possibile sviluppo. Una decisione rapida potrebbe ridurre le tensioni nella regione del Golfo. BFM Business. L'Australia accumula 1 miliardo di litri di gas per fronteggiare la crisi energetica. Il governo australiano ha deciso di riservare il 20% della sua produzione di gas naturale liquefatto per l'uso interno, custodendo circa 1 miliardo di litri in serbatoi strategici. Questa misura è una risposta diretta alla volatilità dei prezzi mondiali scatenata dalla guerra in Medio Oriente. Il ministro dell'Energia ha affermato che la riserva garantirà la sicurezza dell'approvvigionamento nazionale per i prossimi mesi. Le compagnie petrolifere australiane hanno accolto con favore la decisione, prevedendo stabilità nei mercati locali. Gli ESPE, RTI avvertono che la politica di riserva potrebbe spingere altri paesi a imitare il modello. L'iniziativa è parte di una più ampia strategia di resilienza energetica. Franceinfo. Macron incontra il presidente del Parlamento iraniano. Abbiamo la responsabilità di fermare le ostilità. Il presidente francese Emmanuel Macron ha tenuto un colloquio con il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Ghalibaf a Parigi. Durante l'incontro, Macron ha condannato gli attacchi aerei contro gli Emirati e ha chiesto una cessazione immediata delle ostilità in Yemen. Il leader francese ha sottolineato la necessità di un dialogo multilaterale per ridurre le tensioni nella regione. Ghalibaf,
ha risposto con ironia, definendo le dichiarazioni francesi un gesto di simpatia. I due hanno discusso anche di cooperazione economica e di sicurezza marittima nel Golfo Persico. L'incontro è stato valutato come un passo diplomatico, ma con risultati ancora incerti. Rachel, ah, la solita recita di Macron, il paladino della pace, che appare a una tavola rotonda immaginaria mentre il resto del mondo fa fuoco e fiamma. Se la diplomazia fosse uno spettacolo di Broadway, sarebbe la più noiosa delle scene d'intervallo, e il presidente del Parlamento iraniano, un comico improvvisato. Sembra più una sitcom che una vera negoziazione. Alla fine tutti applaudono il gesto, ma nessuno cambia davvero la sceneggiatura del conflitto. BBC, i piroscafi MV Ondius evacua 3 passeggeri in ospedale per antivirus. Una nave da crociera britannica, la MV Ondius, è stata costretta a varcare il porto di Capo Verde dopo che 3 persone sono risultate infette da antivirus. I passeggeri evacuati sono stati trasferiti in un ospedale locale per cure di isolamento. Le autorità di sanità pubblica hanno avviato un'indagine per identificare la fonte del contagio a bordo. Il capitano della barca ha dichiarato di aver seguito tutte le procedure di sicurezza. L'incidente riaccende il dibattito sulla gestione delle emergenze sanitarie a bordo dei grandi natanti. Gli esperti avvertono che il virus può diffondersi tramite aerosol di roditori. BFM Business. Amazon investe 15 miliardi di euro in Francia IA, cloud e nuovi magazzini. Amazon ha annunciato un investimento di 15 miliardi di euro in Francia nei prossimi 3 anni, destinati a centri logistici, intelligenza artificiale e infrastrutture cloud. Le nuove strutture saranno distribuite in diverse regioni, creando migliaia di posti di lavoro. Il ministro dell'economia ha definito l'accordo una svolta per la competitività francese. L'azienda promette di integrare tecnologie avanzate per ottimizzare la catena di distribuzione. Gli esperti di mercato osservano che l'investimento potrebbe spingere la Francia in prima linea nella trasformazione digitale. L'accordo è stato siglato durante una conferenza a Parigi. Francinfo, prezzo della benzina alle stelle. 203,8 euro al litro di SP95,10, record storico. Il mercato francese ha registrato un prezzo storico per la benzina, con 203,8 euro al litro di SP95,10, il valore più alto da quando è iniziata la guerra in Medio Oriente. Il Ministero dell'Energia attribuisce l'aumento alla pressione sui mercati globali del petrolio. Le stazioni di servizio hanno denunciato una crescita dei costi operativi, ma il governo ha riferito che i margini non sono aumentati in linea con la crisi. I consumatori francesi protestano con richieste di sussidi. Gli esperti prevedono che la situazione possa rimodellare le abitudini di mobilità a lungo termine. BBC Ted Turner muore a 87 anni, il visionario che ha creato la CNN. Il fondatore di CNN, Ted Turner, è scomparso all'età di 87 anni. Turner è stato un pioniere dei media, introducendo il concetto di notiziario 24 ore su scala nazionale. La sua eredità comprende anche la creazione di TNT e la trasformazione del panorama televisivo globale. Gli omaggi di politici e colleghi hanno celebrato la sua capacità di innovare e di fare del giornalismo un evento quotidiano. Turner ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della comunicazione. Il suo lavoro ha ispirato generazioni di giornalisti e imprenditori. BFM Business, Samsung supera il trilione di dollari di capitalizzazione, record storico per l'azienda sudcoreana. Samsung Electronics ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di oltre un trilione di dollari, diventando la prima azienda sudcoreana a superare questa soglia. Il risultato è stato trainato da vendite record di smartphone e chip di memoria. L'analista di mercato ha evidenziato il ruolo di Samsung nella catena di fornitura globale di tecnologia. L'azienda ha dichiarato di investire ulteriormente in ricerca e sviluppo per mantenere la leadership. Gli investitori hanno reagito positivamente spingendo le azioni verso nuovi massimi, stop, RICI. Francinfo. L'Europa dipende per il 20% del suo cherosene dal canale di Suez, sicurezza del transito a rischio. Il ministro dell'economia francese Roland Lescure ha affermato che l'Europa importa circa il 20% del suo cherosene attraverso il canale di Suez, evidenziando la vulnerabilità della rete di approvvigionamento. Le autorità stanno monitorando la situazione a seguito degli attacchi aerei nella regione. L'importante rotta marittima è considerata cruciale per la stabilità energetica europea. Il governo ha promesso di rafforzare le collaborazioni internazionali per garantire la continuità del trasporto. Gli esperti avvertono che eventuali interruzioni potrebbero causare aumenti di prezzo a catena. BBC, le speranze di Trump per un accordo di pace in Iran sono accompagnate da avvertimenti. Donald Trump ha espresso ottimismo riguardo a un possibile accordo di pace con Iran, ma ha aggiunto che molti ostacoli rimangono,
Il suo portavoce ha indicato la necessità di garanzie concrete prima di dichiarare una vittoria diplomatica. Gli Stati Uniti stanno valutando la proposta di cessate il fuoco proposta da Teheran. Alcuni analisti ritengono che l'intervento di Trump possa essere più retorico che sostanziale. La situazione resta fluida, con le parti ancora in trattative dietro le quinte. BFM Business, scandalo ferroviario, i sindacati dei dipendenti chiedono sciopero il 10 giugno. Quattro sindacati ferroviari hanno lanciato un appello per un'interruzione totale del servizio il 10 giugno, protestando contro le condizioni di lavoro e i salari. Il governo ha avviato un dialogo urgente per evitare ripercussioni sul trasporto nazionale. Le autorità di sicurezza hanno predisposto piani di emergenza per garantire la continuità dei servizi essenziali. I sindacati promettono di mobilitare migliaia di membri se le richieste non saranno soddisfatte. Il dibattito sul ruolo dei lavoratori pubblici è tornato al centro dell'agenda politica. Francainfo. Il governo francese conferma che i margini delle stazioni di servizio non sono aumentati. Una recente indagine governativa ha svelato che i margini di profitto dei distributori di carburante in Francia non sono cresciuti durante la guerra in Medio Oriente. Anzi, risultano leggermente più bassi rispetto al periodo precedente. Il Ministero dell'Energia ha spiegato che il mercato ha assorbito l'aumento dei prezzi senza trasferirlo ai consumatori. Le associazioni dei consumatori hanno richiesto maggiore trasparenza nella composizione dei prezzi. Gli esperti suggeriscono che la concorrenza tra i distributori ha limitato le opportunità di aumentare i margini. BBC. Siobhan Zelis, la ex consigliera di OpenAI, rivela le donazioni di sperma di Elon Musk. Siobhan Zelis, ex membro del consiglio di amministrazione di OpenAI, ha confidato che Elon Musk le ha donato sperma per la nascita di quattro dei suoi bambini. La rivelazione emerge in un'intervista esclusiva, suscitando discussioni etiche sulla privacy e sul potere delle figure pubbliche. Zelis ha raccontato di aver conosciuto Musk durante i primi anni della sua carriera nel settore dell'intelligenza artificiale. L'intervista ha attirato l'attenzione dei media internazionali. Gli avvocati di Musk hanno declinato commenti mentre le autorità stanno valutando eventuali violazioni di legge. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sui 1575 kHz. Questa è Radio Nizza con Centrale Milano 1575 kilocicli. Linea a Milano. Koan del giorno. Un monaco chiese al vento: perché soffia così forte? Il vento rispose: è il respiro della terra che si stanca di ascoltare i lamenti dei politici. Il monaco, confuso, gridò: allora smettetela di parlare. Il vento scomparve, lasciando il silenzio che ancora oggi è più rumoroso dei discorsi. Politica, economia, energia, salute, tecnologia, sport, ambiente, cultura, cronaca, finanza. Meteo Parigi e Milano, per giovedì 7 maggio 2026. Parigi, cielo molto nuvoloso con qualche schiarita. Le previsioni aggiornate dall'esperto Regis Crepe indicano un bollettino pubblicato alle 0330, con affidabilità molto buona. Al mattino il cielo sarà molto nuvoloso, temperatura intorno ai 10 gradi, vento debole da sud-est a 15 km all'ora, nessuna precipitazione in vista. Nel pomeriggio i raggi del sole riescono a filtrare tra le nuvole, portando le temperature a 17 gradi, sempre con vento leggero da sud-est e assenza di pioggia. La sera il cielo si farà più variabile, scendendo a 14 gradi, con raffiche di vento più decise da est a 20 km all'ora, ma senza alcun rischio di pioggia. Durante la notte tornerà più sereno, con temperature intorno ai 10 gradi, cielo poco nuvoloso e vento calmo da nord. La minima prevista è di 10 gradi, la massima di 17, con vento prevalentemente debole e assenza totale di piogge. Già per l'intera giornata. Milano. Cielo nuvoloso con piogge leggere al mattino e sereno nel pomeriggio. Secondo il bollettino aggiornato dall'esperto Daniele Berlusconi di 3B Meteo, alle 07:23, l'affidabilità delle previsioni è compresa tra l'80% e il 90%, classificata come alta. La mattina si aprirà con piovigini sparsi, temperatura intorno ai 12 gradi, vento debole da nord-nord-est, pioggia lieve di circa 15 mm. A partire dalla metà della mattinata, il cielo diventerà più nuvoloso, con temperature che saliranno gradualmente fino a 16-9 gradi intorno a mezzogiorno, senza ulteriori precipitazioni e con vento da ovest-sud-ovest. Nel pomeriggio il cielo si schiarirà, passando a poco nuvoloso, con temperature che raggiungeranno i 27 gradi verso le ore 15, con vento moderato da sud-ovest. La sera arriverà serena, le temperature si manterranno intorno ai 21 gradi, il vento rimarrà debole, la notte si concluderà con cielo poco nuvoloso e temperature che scenderanno a circa 19 gradi. La minima della giornata è prevista intorno ai 12 gradi, la massima intorno ai 22, con venti deboli moderati e qualche millimetro di pioggia al mattino.
Editoriale meteo di Rachel, il clima è sempre il colpevole. È davvero una novità che il cielo di Parigi rimanga coperto senza una goccia di pioggia? Certo, il grande intruso, il cambiamento climatico avrà sicuramente orchestrato quelle nuvole gelose che a malapena si aprono. Ma se fosse così, perché a Milano una leggera piovigginata mattutina viene automaticamente catalogata come influsso dell'Atlantico? Sembra quasi che ogni fenotipo atmosferico debba essere un messaggero di una crisi globale, altrimenti non è degno di notizia. Che senso ha proclamare ogni leggera brezza come prova di riscaldamento globale, quando il termometro scende a 10 gradi a Parigi e a 12 a Milano? È una trovata sensazionalistica o semplicemente la nuova religione della meteorologia, dove il più piccolo sprazzo di umidità diventa un peccato capitale? Dovremmo forse smettere di usare il clima come scusa per ogni incomprensione quotidiana, e tornare a parlare di pioggia, sole e vento come fenomeni, non come capri esclamazioni di fine del mondo. Koan del giorno. Il monaco chiese a Zhao Zhou maestro: oggi il cielo di Parigi è coperto e Milano piove poco. Cosa significa per noi? Zhao Zhou rispose: quando il tè si raffredda, nessuno lo accusa di aver cambiato il clima. Il tè è solo tè, e il cielo è solo cielo. Questo è il meteo di oggi. Online su franciaoggi.com, in podcasting e sulle onde medie dei 1575 kHz, per la zona di Milano, questa è France Oggi, con Radio Centrale Milano.

0: Venerdì 8 maggio, bentrovati all'appuntamento quotidiano con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto di Centrale Milano sulle onde medie da Marco Casa. Tempo incerto e nuvoloso nel fine settimana in Costa Azzurra. Della meteo del weekend, come sempre, ci occuperemo in maniera dettagliata dopo le news dalla French Riviera. E apriamo con la data odierna dell'8 maggio. Nizza celebra la vittoria del 1945. Al mattino si tiene l'81esima celebrazione della vittoria contro il nazismo. L'appuntamento è alle 9:30 sul quai des États-Unis, mentre la cerimonia militare sarà alle 10 al monumento dei caduti di Raubach-Kapeu, alla presenza delle autorità civili e militari della Costa Azzurra. E sempre per la liberazione di Nizza, sabato 9 maggio, il Comitato degli Italiani all'Estero, sezione Nizzarda, organizza una visita guidata dedicata alla liberazione della città di Nizza. Ritrovo alle 10 del mattino di sabato 9 maggio in Place Garibaldi davanti alla statua di Giuseppe Garibaldi. L'iniziativa è curata con il servizio Ville d'Art et d'Histoire del comune di Nizza e i posti sono limitati a 25 partecipanti. Informazioni sul sito del Consolato Generale d'Italia a Nizza. E sempre la città di Nizza ospiterà l'arrivo finale della corsa femminile del Tour de France l'8 e 9 agosto. Intanto, lunedì prossimo, 11 maggio, spazio la tradizionale Dictée du Tour, il concorso per studenti delle scuole elementari, coinvolti oltre 1.400 alunni di 59 classi e per i migliori nel dettato del Tour, in palio, biciclette e inviti alla corsa. Il comune di Vence ha vietato di lasciare animali chiusi in macchina tra i mesi di maggio e settembre, quando le temperature supereranno i 20 gradi. Polizia e agenti municipali potranno intervenire anche rompendo i vetri del veicolo per salvare gli animali in pericolo. La meteo, venerdì 8 maggio in Costa Azzurra, nuvoloso, venti deboli, allerta gialla però di Meteo France per rischio moderato di temporali nel Dipartimento delle Alpi Marittime, minime lungo la costa 15 gradi, le massime da Monaco a Saint-Tropez 23 gradi. Sabato 9 maggio, nuvoloso in Costa Azzurra, venti deboli, minime lungo la costa 17 gradi, le massime 24 gradi. Peggioramento previsto per domenica 10 maggio, nuvole e alta probabilità di pioggia in Costa Azzurra, venti moderati, minime lungo la costa 14 gradi, le massime da Monaco a Saint-Tropez 21 gradi. Passiamo all'almanacco. Tra i nati nella data dell'8 maggio, 1828, Henri Dunant, imprenditore e filantropo svizzero, fondatore della Croce Rossa e premio Nobel per la pace, il primo premio Nobel in assoluto nella storia. 1987, Novak Djokovic, tennista serbo, uno dei più grandi campioni di sempre. Tra i fatti storici accaduti l'8 maggio 1945 è il VE Day, Victory in Europe Day, fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa con la resa della Germania nazista. Francia, Regno Unito e molti altri paesi celebrano la vittoria. In Francia, infatti, è festa nazionale. E nell'augurarvi buona festa, vi ricordo che online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, potete ritrovare Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata!
1: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

0: Benvenuti a Francia 24, il notiziario di Francia Oggi e Centrale Milano, per giovedì 7 maggio 2026, su franciaoggi.com, in podcasting tramite chatbot IA e in onde medie sui 1575 kHz. Da Nizza, Marco Ugo Barsotti, da Parigi, Rachel Costa. Champions League insormontabile. Il PSG resiste al Bayern Monaco e difenderà il titolo in finale contro lo Arsenal. Vincitore del primo turno, il Paris Saint-Germain di Luis Enrique ha tenuto il risultato sull'11 nel match di ritorno contro il Bayern Monaco, con i tedeschi che hanno pareggiato solo negli ultimi minuti del pomeriggio di mercoledì. Il vantaggio conquistato al Parc des Princes 54 è bastato per 93 minuti. È sembrata possibile una nuova vittoria parigina, che ha guidato il punteggio per quasi tutta l'incontro. Solo un'ultima fobia con l'uguale di Harry Kane ha messo a repentaglio la vittoria, ma l'essenziale è rimasto intatto. Il PSG difenderà il suo titolo a Budapest il 30 maggio, fronteggiandolo Arsenal. Nonostante le previsioni di un nuovo fuoco d'artificio offensivo da parte di Vincent Kompany e Luis Enrique, soltanto due reti hanno trovato la rete. Il beneficio è arrivato al secondo minuto, con Ousmane Dembélé in rete grazie a un passaggio di Kvicha Kvaratskhelia. La sequenza è stata caratterizzata da un'ottima circolazione del pallone e da un 1-2 tra Fabian Ruiz e Kvaratskhelia, che ha aperto la profondità al georgiano. La difesa parigina ha tenuto il colpo. Il PSG non ha rinunciato ai propri principi offensivi, ma ha anche saputo difendere. Spiccano le prestazioni di William Pacho, che ha tenuto a bada Harry Kane, di Joao Neves e del portiere russo, Matvei Safonov, vigile nelle sue 7 reti. Il portiere ha compiuto 2 parate decisive, una tuffata orizzontale su Jamal Musiala 44 e un blocco su un volo di Luis Diaz 69. Il Bayern ha dominato il possesso 65%, ma ha sparato solo 6 volte su 18 tentativi, creando poche opportunità reali. Luis Diaz è stato limitato e Michael Olise è uscito presto a seguito di un contrasto di Nuno Mendes, che lo ha privato di un possibile pareggio precoce 15. La frustrazione bavarese è aumentata per un rigore non concesso su un pallone di Vitinha che ha toccato la mano di Joao Neves 29. Il Bayern avrebbe potuto subire più gol, dato il gran numero di tentativi di Désiré Doué 56, 64, 72, 76, ma il portiere tedesco Manuel Neuer ha effettuato 6 parate, una in più rispetto a Safonov, mantenendo la propria squadra in partita. Il Paris Saint-Germain, ancora una volta insormontabile, giocherà la sua terza finale di Champions League, una prima nella storia del calcio francese, e cercherà di conquistare 2 trofei consecutivi, un traguardo che lo inserirebbe ancora più in alto nella ricca storia del calcio. Contesto: semifinale di ritorno della UEFA Champions League 2025-2026, con il PSG in cerca della seconda finale consecutiva. Fact check by GPT OS20B. EDF sperimenterà tariffe modulabili per incentivare i clienti ad adattare il consumo in base alla produzione di elettricità. Un po' più di 6.000 famiglie abbonate all'opzione base saranno estratte a sorteggio per sperimentare questa nuova griglia tariffaria, a partire dal 1 ottobre. Per un anno verranno proposte tariffe vantaggiose durante le ore di sovrapproduzione di elettricità. Con lo sviluppo di eoliche e pannelli solari, la Francia si trova talvolta di fronte a una sovrapproduzione di energia elettrica. EDF pertanto sperimenterà a breve nuove tariffe modulabili, volte a promuovere maggiore flessibilità sulla rete. Secondo un decreto pubblicato martedì 5 maggio sul Journal Officiel. In pratica, il meccanismo è simile alle classiche fasce orarie a picco e fuori picco, ma è destinato agli abbonati alle tariffe regolate con l'opzione base, cioè a chi non vede variare il prezzo in base al consumo. 6.600 famiglie saranno estratte a sorteggio a giugno per testare questa griglia tariffaria, a partire dal 1 ottobre 2026. Per un anno, potranno usufruire di tariffe convenienti nelle ore di sovrapproduzione. Possibili risparmi in vista. L'idea è di incentivarle ad esempio ad avviare la lavatrice quando le eoliche funzionano al massimo. Al contrario, i prezzi saranno più alti nelle ore di picco al mattino o alla sera, soprattutto in inverno. Per i clienti ciò si traduce in potenziali risparmi. La bolletta finale non potrà superare l'importo che avrebbero comunque pagato mantenendo l'offerta tradizionale, come stabilito dal decreto. L'esperimento è autorizzato fino al 1 ottobre 2027. Al termine del test, EDF dovrà consegnare una relazione di valutazione al Ministro dell'Energia e alla Commissione di Regolazione dell'Energia, CRE, che valuterà se i piccoli consumatori possono adattare le proprie abitudini per bilanciare offerta e domanda. Questo articolo riporta le informazioni fornite da Franceinfo su un nuovo esperimento tariffario di EDF Fact Check by GPT OS20B. Editoriale di Rachel, tariffe a sorpresa quando l'elettricità fa il mercante di spezie. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Che bel regalo ci fa EDF, 6.600 famiglie estratte a caso per diventare delle cavie energetiche. Un po' come scegliere a caso i partecipanti di un reality show, ma al posto di drammi sentimentali, ci saranno i cicli di carica-scarica dei nostri elettrodomestici. D'altronde, perché non coinvolgere i consumatori in un gioco di specchi, dove il premio è una bolletta che non supererà mai il prezzo attuale? Ah, la dolce promessa di non pagherete di più, che suona più come una litania sacra che una garanzia reale. E poi ci è il fascino delle ore di sovrapproduzione, quelle fasce magiche in cui l'eolico e il solare cantano di gioia, e noi possiamo accendere la lavatrice a ritmo di swing. Ma chi decide quando gli uccelli girano le pale e i pannelli si girano verso il sole? Ci affidiamo a una magia di mercato che a quanto pare funziona solo se crediamo di poter spostare le nostre cene e i nostri docci al ritmo del vento. E se il sole decidesse di ritirarsi per un caffè? Sarà la tariffa oraria a colpirci come una multa per eccesso di velocità in una zona a traffico limitato. Il decreto che regola tutto sembra più un copione scritto da chi ha finito di leggere il manuale di «Come far credere ai cittadini di avere il controllo». Si legge che il prezzo finale non potrà superare quello della vecchia offerta. Quindi, se non risparmiate, rimarrete allo stesso posto, ma con l'ansia di aver accettato una sperimentazione. Non vi sembra un po' come chiedere al paziente di fare una dieta a caso, sperando che la bilancia non salga? Gli esperti di energia, invece, sembrano più interessati a riempire le loro slide con grafici a linee che nessuno capirà. Infine, chi ci dice davvero se questi 6.600 elettrodomestici intelligenti riusciranno a bilanciare l'offerta e la domanda? Il CRE, con la sua fama di guardiano imparziale, dovrà redigere un rapporto che probabilmente finirà su un archivio digitale più dimenticato del personale di un call center. Nel frattempo noi continuiamo a pagare la luce, sperando che i nostri tagli di corrente non diventino la nuova colonna sonora delle serate TV. Un applauso a chi ha inventato la tariffa modulabile, l'ultima frontiera del farci sentire partecipi di un esperimento che sottovoce riecheggia la solita domanda: chi realmente paga la bolletta? Koan del giorno. Un monaco chiese al maestro: se il prezzo dell'elettricità varia a ritmo del vento, come possiamo noi semplici consumatori trovare la serenità senza diventare schiavi dei cicli meteorologici? Il maestro rispose: la serenità non è una condizione della rete, ma un atteggiamento della mente. Quando il vento soffia, la candela accesa non si lamenta del fumo, ma brucia comunque. Il monaco insistette: e se la nostra candela fosse un contatore Linky pronto a trasmettere ogni fluttuazione al mercato? Non rischiamo di diventare il mercante di noi stessi? Il maestro concluse: il contatore è solo uno specchio. Il mercante è chi si accorge che il prezzo è sempre stato dentro di noi e lo paga solo quando decide di credere che il mondo debba decidere per lui. Ma torniamo alle notizie. Rassegna stampa francese. Benvenuti alla rassegna stampa francese da Parigi, sono Rachel Costa. Iran valuta proposta. USA, Trump annuncia una guerra che finirà in fretta. Il giornale britannico BBC riporta che l'Iran sta prendendo in considerazione un piano proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto in corso. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che la guerra potrebbe terminare rapidamente se la proposta sarà accettata. Gli analisti internazionali sottolineano che la proposta è vagamente definita e manca di garanzie concrete. L'Iran, dopo mesi di intense attività militari, sembra aperto a negoziati mediati da Pakistan. La comunità internazionale osserva con cautela il possibile sviluppo. Una decisione rapida potrebbe ridurre le tensioni nella regione del Golfo. BFM Business. L'Australia accumula 1 miliardo di litri di gas per fronteggiare la crisi energetica. Il governo australiano ha deciso di riservare il 20% della sua produzione di gas naturale liquefatto per l'uso interno, custodendo circa 1 miliardo di litri in serbatoi strategici. Questa misura è una risposta diretta alla volatilità dei prezzi mondiali scatenata dalla guerra in Medio Oriente. Il ministro dell'Energia ha affermato che la riserva garantirà la sicurezza dell'approvvigionamento nazionale per i prossimi mesi. Le compagnie petrolifere australiane hanno accolto con favore la decisione, prevedendo stabilità nei mercati locali. Gli ESPE, RTI avvertono che la politica di riserva potrebbe spingere altri paesi a imitare il modello. L'iniziativa è parte di una più ampia strategia di resilienza energetica. France Info. Macron incontra il presidente del Parlamento iraniano. Abbiamo la responsabilità di fermare le ostilità. Il presidente francese Emmanuel Macron ha tenuto un colloquio con il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Ghalibaf a Parigi. Durante l'incontro, Macron ha condannato gli attacchi aerei contro gli Emirati e ha chiesto una cessazione immediata delle ostilità in Yemen. Il leader francese ha sottolineato la necessità di un dialogo multilaterale per ridurre le tensioni nella regione. Galibaf ha risposto con ironia, definendo le dichiarazioni francesi un gesto di simpatia. I due hanno discusso anche di cooperazione economica e di sicurezza marittima nel Golfo Persico. L'incontro è stato valutato come un passo diplomatico, ma con risultati ancora incerti. Rachel, ah, la solita recita di Macron, il paladino della pace, che appare a una tavola rotonda immaginaria mentre il resto del mondo fa fuoco e fiamma. Se la diplomazia fosse uno spettacolo di Broadway, sarebbe la più noiosa delle scene di intervallo, e il presidente del parlamento iraniano, un comico improvvisato. Sembra più una sitcom che una vera negoziazione. Alla fine tutti applaudono il gesto, ma nessuno cambia davvero la sceneggiatura del conflitto. BBC, il piroscafo MV Ondius evacua 3 passeggeri in ospedale per antivirus. Una nave da crociera britannica, la MV Ondius, è stata costretta a varcare il porto di Capo Verde dopo che 3 persone sono risultate infette da antivirus. I passeggeri evacuati sono stati trasferiti in un ospedale locale per cure di isolamento. Le autorità di sanità pubblica hanno avviato un'indagine per identificare la fonte del contagio a bordo. Il capitano della barca ha dichiarato di aver seguito tutte le procedure di sicurezza. L'incidente riaccende il dibattito sulla gestione delle emergenze sanitarie a bordo dei grandi natanti. Gli esperti avvertono che il virus può diffondersi tramite aerosol di roditori. BFM Business. Amazon investe 15 miliardi di euro in Francia IA, cloud e nuovi magazzini. Amazon ha annunciato un investimento di 15 miliardi di euro in Francia nei prossimi 3 anni, destinati a centri logistici, intelligenza artificiale e infrastrutture cloud. Le nuove strutture saranno distribuite in diverse regioni, creando migliaia di posti di lavoro. Il ministro dell'economia ha definito l'accordo una svolta per la competitività francese. L'azienda promette di integrare tecnologie avanzate per ottimizzare la catena di distribuzione. Gli esperti di mercato osservano che l'investimento potrebbe spingere la Francia in prima linea nella trasformazione digitale. L'accordo è stato siglato durante una conferenza a Parigi. Francinfo, prezzo della benzina alle stelle. 203,8 euro al litro di SP95,10, record storico. Il mercato francese ha registrato un prezzo storico per la benzina, con 203,8 euro al litro di SP95,10, il valore più alto da quando è iniziata la guerra in Medio Oriente. Il Ministero dell'Energia attribuisce l'aumento alla pressione sui mercati globali del petrolio. Le stazioni di servizio hanno denunciato una crescita dei costi operativi, ma il governo ha riferito che i margini non sono aumentati in linea con la crisi. I consumatori francesi protestano con richieste di sussidi. Gli esperti prevedono che la situazione possa rimodellare le abitudini di mobilità a lungo termine. BBC Ted Turner muore a 87 anni, il visionario che ha creato la CNN. Il fondatore di CNN, Ted Turner, è scomparso all'età di 87 anni. Turner è stato un pioniere dei media, introducendo il concetto di notiziario 24 ore su scala nazionale. La sua eredità comprende anche la creazione di TNT e la trasformazione del panorama televisivo globale. Gli omaggi di politici e colleghi hanno celebrato la sua capacità di innovare e di fare del giornalismo un evento quotidiano. Turner ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della comunicazione. Il suo lavoro ha ispirato generazioni di giornalisti e imprenditori. BFM Business, Samsung supera il trilione di dollari di capitalizzazione, record storico per l'azienda sudcoreana. Samsung Electronics ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di oltre un trilione di dollari, diventando la prima azienda sudcoreana a superare questa soglia. Il risultato è stato trainato da vendite record di smartphone e chip di memoria. L'analista di mercato ha evidenziato il ruolo di Samsung nella catena di fornitura globale di tecnologia. L'azienda ha dichiarato di investire ulteriormente in ricerca e sviluppo per mantenere la leadership. Gli investitori hanno reagito positivamente spingendo le azioni verso nuovi massimi, stop, RICI. Francinfo. L'Europa dipende per il 20% del suo cherosene dal canale di Suez, sicurezza del transito a rischio. Il ministro dell'economia francese Roland Lescure ha affermato che l'Europa importa circa il 20% del suo cherosene attraverso il canale di Suez, evidenziando la vulnerabilità della rete di approvvigionamento. Le autorità stanno monitorando la situazione a seguito degli attacchi aerei nella regione. L'importante rotta marittima è considerata cruciale per la stabilità energetica europea. Il governo ha promesso di rafforzare le collaborazioni internazionali per garantire la continuità del trasporto. Gli esperti avvertono che eventuali interruzioni potrebbero causare aumenti di prezzo a catena. BBC, le speranze di Trump per un accordo di pace in Iran sono accompagnate da avvertimenti. Donald Trump ha espresso ottimismo riguardo a un possibile accordo di pace con Iran, ma ha aggiunto che molti ostacoli rimangono, Il suo portavoce ha indicato la necessità di garanzie concrete prima di dichiarare una vittoria diplomatica. Gli Stati Uniti stanno valutando la proposta di cessate il fuoco proposta da Teheran. Alcuni analisti ritengono che l'intervento di Trump possa essere più retorico che sostanziale. La situazione resta fluida, con le parti ancora in trattative dietro le quinte. BFM Business, scandalo ferroviario, i sindacati dei dipendenti chiedono sciopero il 10 giugno. Quattro sindacati ferroviari hanno lanciato un appello per un'interruzione totale del servizio il 10 giugno, protestando contro le condizioni di lavoro e i salari. Il governo ha avviato un dialogo urgente per evitare ripercussioni sul trasporto nazionale. Le autorità di sicurezza hanno predisposto piani di emergenza per garantire la continuità dei servizi essenziali. I sindacati promettono di mobilitare migliaia di membri se le richieste non saranno soddisfatte. Il dibattito sul ruolo dei lavoratori pubblici è tornato al centro dell'agenda politica. Francainfo. Il governo francese conferma che i margini delle stazioni di servizio non sono aumentati. Una recente indagine governativa ha svelato che i margini di profitto dei distributori di carburante in Francia non sono cresciuti durante la guerra in Medio Oriente. Anzi, risultano leggermente più bassi rispetto al periodo precedente. Il Ministero dell'Energia ha spiegato che il mercato ha assorbito l'aumento dei prezzi senza trasferirlo ai consumatori. Le associazioni dei consumatori hanno richiesto maggiore trasparenza nella composizione dei prezzi. Gli esperti suggeriscono che la concorrenza tra i distributori ha limitato le opportunità di aumentare i margini. BBC. Siobhan Zelis, la ex consigliera di OpenAI, rivela le donazioni di sperma di Elon Musk. Siobhan Zelis, ex membro del consiglio di amministrazione di OpenAI, ha confidato che Elon Musk le ha donato sperma per la nascita di quattro dei suoi bambini. La rivelazione emerge in un'intervista esclusiva, suscitando discussioni etiche sulla privacy e sul potere delle figure pubbliche. Zelis ha raccontato di aver conosciuto Musk durante i primi anni della sua carriera nel settore dell'intelligenza artificiale. L'intervista ha attirato l'attenzione dei media internazionali. Gli avvocati di Musk hanno declinato commenti mentre le autorità stanno valutando eventuali violazioni di legge. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sui 1575 kHz. Questa è Radio Nizza con Centrale Milano 1575 kilocicli. Linea a Milano. Koan del giorno. Un monaco chiese al vento: perché soffia così forte? Il vento rispose: è il respiro della terra che si stanca di ascoltare i lamenti dei politici. Il monaco, confuso, gridò: allora smettetela di parlare. Il vento scomparve, lasciando il silenzio che ancora oggi è più rumoroso dei discorsi. Politica, economia, energia, salute, tecnologia, sport, ambiente, cultura, cronaca, finanza. Meteo Parigi e Milano, per giovedì 7 maggio 2026. Parigi, cielo molto nuvoloso con qualche schiarita. Le previsioni aggiornate dall'esperto Regis Crepe indicano un bollettino pubblicato alle 0330, con affidabilità molto buona. Al mattino il cielo sarà molto nuvoloso, temperatura intorno ai 10 gradi, vento debole da sud-est a 15 km all'ora, nessuna precipitazione in vista. Nel pomeriggio i raggi del sole riescono a filtrare tra le nuvole, portando le temperature a 17 gradi, sempre con vento leggero da sud-est e assenza di pioggia. La sera il cielo si farà più variabile, scendendo a 14 gradi, con raffiche di vento più decise da est a 20 km all'ora, ma senza alcun rischio di pioggia. Durante la notte tornerà più sereno, con temperature intorno ai 10 gradi, cielo poco nuvoloso e vento calmo da nord. La minima prevista è di 10 gradi, la massima di 17, con vento prevalentemente debole e assenza totale di pioggia. Già per l'intera giornata. Milano. Cielo nuvoloso con piogge leggere al mattino e sereno nel pomeriggio. Secondo il bollettino aggiornato dall'esperto Daniele Berlusconi di 3B Meteo, alle 07:23, l'affidabilità delle previsioni è compresa tra l'80% e il 90%, classificata come alta. La mattina si aprirà con piovigini sparsi, temperatura intorno ai 12 gradi, vento debole da nord-nord-est, pioggia lieve di circa 15 mm. A partire dalla metà della mattinata, il cielo diventerà più nuvoloso, con temperature che saliranno gradualmente fino a 16-9 gradi intorno a mezzogiorno, senza ulteriori precipitazioni e con vento da ovest-sud-ovest. Nel pomeriggio il cielo si schiarirà, passando a poco nuvoloso, con temperature che raggiungeranno i 27 gradi verso le ore 15, con vento moderato da sud-ovest. La sera arriverà serena, le temperature si manterranno intorno ai 21 gradi, il vento rimarrà debole, la notte si concluderà con cielo poco nuvoloso e temperature che scenderanno a circa 19 gradi. La minima della giornata è prevista intorno ai 12 gradi, la massima intorno ai 22, con venti deboli moderati e qualche millimetro di pioggia al mattino. Editoriale meteo di Rachel, il clima è sempre il colpevole. È davvero una novità che il cielo di Parigi rimanga coperto senza una goccia di pioggia? Certo, il grande intruso, il cambiamento climatico avrà sicuramente orchestrato quelle nuvole gelose che a malapena si aprono. Ma se fosse così, perché a Milano una leggera piovigginata mattutina viene automaticamente catalogata come influsso dell'Atlantico? Sembra quasi che ogni fenotipo atmosferico debba essere un messaggero di una crisi globale, altrimenti non è degno di notizia. Che senso ha proclamare ogni leggera brezza come prova di riscaldamento globale, quando il termometro scende a 10 gradi a Parigi e a 12 a Milano? È una trovata sensazionalistica o semplicemente la nuova religione della meteorologia, dove il più piccolo sprazzo di umidità diventa un peccato capitale? Dovremmo forse smettere di usare il clima come scusa per ogni incomprensione quotidiana, e tornare a parlare di pioggia, sole e vento come fenomeni, non come capri esclamazioni di fine del mondo. Koan del giorno. Il monaco chiese a Zhao Zhou maestro: oggi il cielo di Parigi è coperto e Milano piove poco. Cosa significa per noi? Zhao Zhou rispose: quando il tè si raffredda, nessuno lo accusa di aver cambiato il clima. Il tè è solo tè, e il cielo è solo cielo. Questo è il meteo di oggi. Online su franciaoggi.com, in podcasting e sulle onde medie dei 1575 kHz, per la zona di Milano, questa è France Oggi, con Radio Centrale Milano.
1: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

0: Venerdì 8 maggio, bentrovati all'appuntamento quotidiano con Nizza 24, notizie e meteo dalla Costa Azzurra. Un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto di Centrale Milano sulle onde medie da Marco Casa. Tempo incerto e nuvoloso nel fine settimana in Costa Azzurra. Della meteo del weekend, come sempre, ci occuperemo in maniera dettagliata dopo le news della French. Dopo le news dalla French Riviera. E apriamo con la data odierna dell'8 maggio. Nizza celebra la vittoria del 1945. Al mattino si tiene l'81esima celebrazione della vittoria contro il nazismo. L'appuntamento è alle 9.30 sul Quai des États-Unis, mentre la cerimonia militare sarà alle 10 al Monumento dei Caduti di Rauba-Capeu, alla presenza delle autorità civili e militari della Costa Azzurra. E sempre per la liberazione di Nizza, sabato 9 maggio, il Comitato degli Italiani all'Estero, sezione Nizzarda, organizza una visita guidata dedicata alla liberazione della città di Nizza. Ritrovo alle 10 del mattino di sabato 9 maggio in Place Garibaldi davanti alla statua di Giuseppe Garibaldi. L'iniziativa è curata con il servizio Ville d'Art et d'Histoire del comune di Nizza e i posti sono limitati a 25 partecipanti. Informazioni sul sito del Consolato Generale d'Italia a Nizza. E sempre la città di Nizza ospiterà l'arrivo finale della corsa femminile del Tour de France l'8 e 9 agosto. Intanto, lunedì prossimo, 11 maggio, spazio alla tradizionale Dictée du Tour, il concorso per studenti delle scuole elementari, coinvolti oltre 1.400 alunni di 59 classi e per i migliori nel dettato del Tour, in palio, biciclette e inviti alla corsa. Il comune di Vans ha vietato di lasciare animali chiusi in macchina tra i mesi di maggio e settembre, quando le temperature supereranno i 20 gradi. Polizia e agenti municipali potranno intervenire anche rompendo i vetri del veicolo per salvare gli animali in pericolo. La meteo, venerdì 8 maggio in Costa Azzurra, nuvoloso, venti deboli, allerta gialla però di Meteo France per rischio moderato di temporali nel Dipartimento delle Alpi Marittime, minime lungo la costa 15 gradi, le massime da Monaco a Saint-Tropez 23 gradi. Sabato 9 maggio, nuvoloso in Costa Azzurra, venti deboli, minime lungo la costa 17 gradi, le massime 24 gradi. Peggioramento previsto per domenica 10 maggio, nuvole e alta probabilità di pioggia in Costa Azzurra, venti moderati, minime lungo la costa 14 gradi, le massime da Monaco a Saint-Tropez 21 gradi. Passiamo all'almanacco. Tra i nati nella data dell'8 maggio, 1828, Henri Dunant, imprenditore e filantropo svizzero, fondatore della Croce Rossa e premio Nobel per la pace, il primo premio Nobel in assoluto nella storia. 1987, Novak Djokovic, tennista serbo, uno dei più grandi campioni di sempre. Tra i fatti storici accaduti l'8 maggio 1945 è il VE Day, Victory in Europe Day, fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa con la resa della Germania nazista. Francia, Regno Unito e molti altri paesi celebrano la vittoria. In Francia, infatti, è festa nazionale. E nell'augurarvi buona festa, vi ricordo che online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, potete ritrovare Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata!
1: Vous écoutez Radio Nizza e Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

Everybody is high.

parte dell'amore era facile ormai. Non sei riuscita a cambiarmi, non ti ho cambiata, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre, come fiori regalati a maggio.

resterai più semplicemente dove un attimo vale un altro senza chiederti come mai. Continuerai a farti scegliere.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Quando si è un po' filosofi, non si sogna mai a caso. Ero una specie di Diogene con una lampada in mano in un posto che poteva essere Roma. Cercavo l'uomo in questo sgretolamento. Sento cantare da lontano. Sarà Claudio Villa. Non era Claudio Villa, si avvicina, più moderno. Era Gesù. Cristo. Bello, luminoso, stupendo. Capelli un po' lunghi. Un filino di neon intorno che fa bzzz. L'avrei baciato. No, gli porta male. Maestro! Maestro! Qui è un disastro! Manca lo spirito! Guardi, guardi lei che se ne intende! Figliolo, non avete capito niente! Credevo fosse più gentile. Non è una questione di spirito, il segreto sta nel corpo. Com'è semplice, eh? Lapidario, sempre stato. Si capisce tutto, altro che Hegel. Sì, maestro, d'accordo. Via lo spirito, to Hegel. Ma anche come corpo qui, catastrofe. L'ha letto l'io diviso, catastrofe. E io, cosa credi che abbia trovato ai miei tempi? La decadenza, lo sfasciamento. Me ne intendo di sfaceli io. Spiritoso Gesù, sempre col dito alzato. Ho capito da chi ha preso Montini. Ascolta Gesù, non riesco a farmi capire. Forse sei un po'... Insomma, sono passati diversi anni e poi tu non hai mai capito un granché di storia. Non te ne fare una croce. Voglio dire che anche noi si tenderebbe all'interezza. Sì, solo che le nostre condizioni storico-politiche... Vabbè, per te arabo. Voglio dire, la repressione, l'educazione... Mi interrompe. Ti capisco, figliolo, ti capisco. Anch'io ci ho avuto un padre autoritario. Mia madre mi lasciava far tutto. E io mi sono sganciato. Mi sono occupato dell'uomo, mica astrazioni. Ho fatto tutto un lavoro sul corpo. Guarda qui. La Madonna, cioè Gesù, fatti vedere, non al dottore, voglio dire, fatti capire. Tu non sei famoso per il corpo, sei famoso, insomma, sei un po' evanescente. Ma che evanescente? Sono corporeo io, non c'ho niente di divino, non mi ha mai sfiorato l'idea. Io vivo, parlo anche poco, non è vero quello che dicono. Faccio delle cose semplici, come respirare. Un'energia naturale dentro di me, mica fuori. Quella c'era il mio babbo, dicono. Non ho mai parlato di anima io. Ho sempre

0: fisicizzato tutto. Basta guardare come mi muovo. Sono l'unico che sa camminare in un prato.
1: Oh mamma, come si muove bene. Bello, bello senza anima. Come noi.
0: Eh no, voi siete brutti, stupidi, ideologici, mentali. Voi anche quando parlate di corpo siete distaccati, testacchioni. Andate sempre di testa voi, sempre di testa.
1: Andate di corpo.
0: Sì, sì, Gesù, ma anche noi ci siamo mossi. Cosa credi, che io non ce l'abbia il problema di fisicizzare?
1: Le ho sentite le tue storielle. L'idea, se potessi mangiare...
0: E io? Cosa credi che abbia voluto dire con la comunione? L'idea che ti entra nel corpo. Non avete capito un'ostia? Le ho dette 2000 anni fa quelle stupidate lì. Sì, sì, Gesù, ma anche tu sei sicuro che un po' di ideologia, no? Sì, quando hai detto a San Pietro di mettere, sì, la pietra.
1: Eh sì, lì ho fatto una cazzata.
0: È per mio padre, sa. È per mio padre, non ci ha mai avuto una casa.
1: Però bella, solida, un chiesone che non finisce mai.
0: Perché se uno fa le cazzate, perlomeno che le faccia bene. Se penso a voi mi fate pena. Ogni 6 mesi una chiesettina, poi crolla, un'altra chiesettina, non vi dura niente la roba.
1: Era lì che lo aspettavo.
0: Certo, perché crediamo nel movimento, noi. E allora perché fate le chiesine? Già. E come si fa a non farle? Me lo dica, maestro, me lo dica lei.
1: Figliolo, cerca di sognarti Marx. Io c'ho il mio specifico e sta per andarsene.
0: Un momento, maestro, un momento! Qui l'uomo muore! E beh, che c'è di male? Tanto risorge, no? La resurrezione del corpo, semplice. Buona Pasqua!

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

messed it up last year, but I got it together this time, baby.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

La pressione atmosferica è in temporaneo aumento in questo inizio di weekend e ciò favorisce un deciso miglioramento del tempo. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo anche sereno, da segnalare solo nubi sparse sulla Sardegna. Nel pomeriggio andrà in parte aumentando la copertura nuvolosa sulle regioni tirreniche, sulla Sardegna e al nord-ovest, con piogge sparse in Sardegna, soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

È nato in un prato un fiore delicato, è nato in un prato un fiore delicato, è nato. Io mi chiamo G. Non hai capito? Sono io che mi chiamo G. No, sei tu che non hai capito, mi chiamo G anch'io. Ah, il mio papà è molto importante. Il mio papà... No. Mio papà è forte, sano e intelligente. Mio papà è debole, malaticcio e un po' scemo. La mia mamma è molto bella, somiglia a Brigitte Bardot. La mia mamma è brutta, bruttissima. La mia mamma assomiglia... La mia mamma non assomiglia. Il mio papà ha 3 lauree, parla perfettamente 5 lingue. Mio papà ha fatto la 3ª elementare e parla in dialetto, ma poco, perché tartaglia. Io sono figlio unico e vivo in una grande casa con 18 locali spaziosi. Io vivo in una casa piccola, praticamente un locale, però c'ho 18 fratelli. Mio papà è molto ricco, guadagna 31 miliardi al mese, che diviso 31, che sono i giorni che ci sono in un mese, fa 1 miliardo al giorno. Mio papà è povero, guadagna 10.000 al mese, che diviso 31, che sono i giorni che ci sono in un mese, fa circa 10.000 al giorno. Al primo giorno, poi dopo basta. È nato in un prato un fiore colorato, è nato in un prato un fiore già appassito, il fiore colorato è stato concimato, il fiore già appassito è stato trascurato. Orbene, affinché nel confronto quel fiore non ci perda, diamogli un po' di merda.

0: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti, questa è Radio Inventa, questo è il programma per chi ama la montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua, perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio attraverso le storie, le passioni, le meraviglie delle nostre montagne e delle nostre valli. Eh sì, perché l'Italia ha tantissime storie da raccontare e ogni storia è racchiusa in una roccia, in una valle, in un sentiero. Ce ne sono veramente tantissime. E a noi di Radio Inventa piace in ogni puntata fare un viaggio, un po' per scoprire una nuova montagna, un nuovo territorio, per raccontarne le storie, oppure per riscoprirle, perché a volte è anche bello tornare negli stessi posti, poter approfondire, poter capire qualcosa in più, o magari essere lo spunto o la scusa per poterli andare a visitare. Il viaggio di questa puntata ci porta sul Monte Livata, che è una montagna di media altitudine, è circa 1500 metri, 1429, appartenente alla catena dei Monti Simbruini, nel Lazio, in provincia di Roma, nella meraviglia del nostro centro Italia, all'interno del territorio del comune di Subiaco, al confine con i territori dei comuni di Camerata Nuova, Cervara di Roma, Ienne e Valle Pietra. È una montagna importante per quello che riguarda il centro Italia, perché è vero, magari non è altissima, perché poi sulle Alpi abbiamo montagne molto più alte, però è importante perché ospita un comprensorio sciistico su due zone che è tra i più importanti del Lazio, e poi comunque è anche caratterizzata dalla presenza di animali da pascolo, quindi è un panorama, è un mondo che magari chi ci ascolta lo conosce, se è del centro Italia ha avuto modo di visitarlo. Ecco, questa è Radio Inventa, questo è il Monte Livata e il nostro viaggio comincia qui.

E per fare il nostro viaggio prendiamolo un pochino più larga, come al solito. Abbiamo citato il Parco regionale dei Monti Simbruini, ed è che è un'area naturale protetta tra le più grandi riserve naturali e parchi della regione Lazio, con cime che raggiungono i 2100 metri, quindi il nostro monte non è proprio il più alto, ma è da quelle parti. Iniziamo un attimo a raccontare le curiosità di questo parco. Allora, partiamo dal nome, perché molto spesso il nome già racconta qualcosa, in questo caso racconta tantissimo, perché il nome Simbruini deriva dall'elocuzione latina sub imbribus, che vuol dire sotto le piogge. Infatti già gli antichi latini avevano visto quanto piove da queste parti, in alcuni anni addirittura il doppio rispetto alla media. Beh, a volte già dentro il nome c'è l'essenza, il DNA di un posto, come in questo caso. Il territorio poi è di natura carsica, infatti gli Appennini si sono formati all'inizio del Neogene, circa 20 milioni di anni fa, a causa dello scontro fra la placca eurasiatica e quella africana. Il successivo scivolamento della prima placca sotto la seconda provocò l'innalzamento della catena appenninica dal fondo del Tetide, il mare primordiale che fino allora lo ricopriva. Ecco, già questo è un altro passaggio, mi ha fatto un salto lontanissimo indietro, 20 milioni di anni fa, come si sono formati gli Appennini? Ecco, una volta pensate che lì c'era il mare, beh, mica poco, eh? Ecco perché a volte poi quando si va in montagna ci sono delle zone con i fossili anche di crostacei e di pesci in alta montagna e si dice, ma come mai? Ecco, questo è uno dei motivi. E un'altra peculiarità di questo territorio è la scarsissima antropizzazione. Su 30.000 ettari di superficie, escludendo il centro abitato di Subiaco, che pur essendo il più popoloso, si trova di fatto fuori dai confini del parco, si contano circa 1.800 abitanti, cioè 6 abitanti per chilometro quadrato. Perché in realtà poi nel tempo sta diminuendo sempre di più, perché ovviamente da queste parti poi i giovani tendono ad andare via. Però pensate che posto così particolare, siamo in centro Italia, che uno pensa sia intensamente popolata, sempre piena di gente, sempre cotica, eppure c'è anche ancora questo piccolo paradiso. Questa era Dinvetta e il nostro viaggio continua.

0: E se abbiamo parlato del Parco dei Monti Simbruini, adesso torniamo sul Monte Livata, perché siamo partiti lì in qualche modo. Allora, non è lontano dal confine con l'Abruzzo, da appena 15 km da Subiaco. Il comprensorio si estende per circa 3.000 ettari nel Parco Naturale Regionale, contornato da boschi di faggio dei Monti Simbruini. Identificato generalmente con il toponimo di Monte Livata o più semplicemente Livata, si articola in due contrade o zone, tutte accomunate dalla natura carsica del suolo, come abbiamo detto, ma differenziate tra di loro sia per altitudine e sia per livello di antropizzazione del territorio. Allora, la Bandita, o Livata propriamente detta, situata nella parte più bassa del territorio, a quota 1350 metri, comprende le aree dell'Anello e della Valletta. E questa qui è una zona abbastanza servita, perché ci sono negozi e servizi di ogni genere, un pochino più bassa, e ci sono anche degli impianti sportivi, perché abbiamo detto che da queste parti gli impianti sciistici sono molto, ma molto importanti. Poi c'è Campo dell'Osso, situato in posizione intermedia a circa 1560 metri di altezza, che comprende l'area della Fossa del Lacero. La zona è attraversata dal Viale dei Boschi, l'arteria che collega il Monte Livata e gli impianti sciistici di Campo dell'Osso. Ecco, qui iniziamo già a salire un pochino in alto, e andiamo ancora più in alto, che si chiama Monna dell'Orso, la cosiddetta La Monna, situata nella zona sommitale del territorio. Ecco, qui è importante perché nel 2013, grazie a un lavoro del settore pubblico e privato, è stata inaugurata una nuova seggiovia Monna dell'Orso, in grado di condurre sciatori a quota, e anche escursionisti ovviamente, da 1600 a 1758 metri di altitudine. Beh, anche questo è importante, perché permette in qualche modo di poter vivere la montagna, di renderla sempre presente. Se poi queste strutture qui sono fatte moderne, sono sicure, e la montagna in qualche modo deve essere vissuta sia da chi ha la forza di poter partire dal basso e andare su, però in qualche modo anche poterla vivere da chi vuole partire da un po' più in alto per fare un'escursione, vuole fare una passeggiata e soprattutto stare all'aria aperta per vivere la passione. Questa è Radinvetta, il nostro viaggio continua.
1: Eustoma di Siantus. L'estate è un tempo dell'anno dove il sole si fa talmente alto da divenire padrone assoluto del cielo. Il caldo imperversa. L'ombra tra gli alberi ed erbe ne diviene un refrigerio, e tra questi lui, Eustoma di Siantus, apparentemente debole, si fa talmente resiliente e duraturo per essere il fiore dell'estate tutta.

E poi a volte quando si scopre la storia di queste montagne sembra di parlare di mille anni fa, però fino al 1956 il Monte Livata si raggiungeva a piedi o a dorso di somari o asini. Non c'era modo, se volevi andare su ti prendevi il sentiero e andavi. Nello stesso anno, 1956, veniva inaugurata la strada carrabile voluta dall'amministrazione del Subiaco e dall'allora capo della forestale. Fino a quel momento tutto questo luogo era stato mete di sciatori, che grazie allo storico gruppo Sciatori Subiaco, nato nel 1927, beh, ci siamo quasi, perché fra un po' fa 100 anni, raggiungevano la montagna per cimentarsi negli sport invernali, quasi lo sci nordico, alpino e il salto. Quindi questi signori prendevano i loro belli sci alpino, andavano su, camminavano con le pelli sulla neve fresca e tutto, mica come oggi che siamo un pochino più comodi, va, con gli ski lift. E infatti è un pochino colpa loro, diciamo così, dai, anche un pochino colpa loro, se oggi siamo un po' più comodi, perché nel 1957 venivano realizzati i primi impianti a fune sui colli della Bandita e della Fascia, mentre nel 1959 venne inaugurata la prima struttura alberghiera, l'Hotel Italia, costruito da Giacomo Orlandi, pioniere del turismo montano livanese. Beh, questo è un passaggio importante perché poi nel 1968 presso l'Hotel Italia nacque la prima scuola di sci alpino e vennero chiamati, ingaggiati, dei maestri di sci di Cortina d'Ampezzo. Voi pensate, allora adesso magari a noi sembra così vicino dire Cortina, la zona vicino a Roma, ormai siamo abbastanza vicini, ma probabilmente per quei tempi era un passaggio culturale altissimo, veramente lontanissimo, poter pensare di prendere dei maestri di Cortina per arrivare fino a lì, dove bisogna avere uno sguardo verso il futuro veramente molto, ma molto futuristico e avveniristico. E nel 1975 nacque la scuola di sci alpino Subiaco, formata dai maestri di sci Fisi. Ecco, voi pensate che meraviglia, quindi anche questa zona qui, nonostante noi si pensi normalmente che lo sci sia più sulle Alpi, ha una storia e una sua cultura pazzesca. Questa era Dinvette, queste sono le storie che ci piace raccontare. A volte sono storie che parlano proprio solo delle montagne, a volte invece sono anche dei successi dell'uomo sempre legati alla montagna, come in questo caso.

0: La pressione atmosferica in temporaneo aumento in questo inizio di weekend e ciò favorisce un deciso miglioramento del tempo. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo anche sereno, da segnalare solo nubi sparse sulla Sardegna. Nel pomeriggio andrà in parte aumentando la copertura nuvolosa sulle regioni tirreniche, sulla Sardegna e al nord-ovest, con piogge sparse in Sardegna, soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: E poi è bello poter raccontare anche i piccoli tesori, i piccoli misteri, le piccole meraviglie delle nostre montagne, perché infatti tra il versante nord-orientale del Monte Tarino e la vetta del Monte Tarinello si apre una conca a una quota di circa 1800 metri, ricca di numerosissimi nevai. Allora voi immaginatevi questa scena, siete magari camminando su queste montagne, una bella giornata, siete nel centro Italia, il cielo azzurro è bellissimo e a un certo punto vi trovate in mezzo ad un nevaio. E uno di questi nevai, proprio a ridosso del versante nord-orientale, si chiama il Pozzo della Neve, dove la neve si conserva durante tutto l'arco dell'anno. Ed è incredibile come situazione, perché tra l'altro i versanti di queste montagne che fanno le pendici nella valle di Simbrivio sono costituiti da un dislivello che va da 600 a 1000 metri e sono estremamente rapidi, quasi a strapiombo, quindi creano una sorta di panorama a sé stante. Ma ricostruendo ancora la traccia, adesso magari possiamo essere più abituati, ma pensate che riserva naturale incredibile doveva essere anche nel passato, o comunque andare a fare una passeggiata in estate a 1800 metri, che non è nemmeno un'altezza così proibitiva, non è pazzesca, e trovarsi in mezzo con i piedi nella neve, magari anche e ancora in piena estate. Beh, queste sono quelle meraviglie che sono incredibili delle nostre montagne.

0: di più, perché questa è la seconda parte dello speciale della mia prima radio insieme ad Angelo in Uniform 1 Lima Whisky Victor, che ha iniziato nella scorsa puntata a raccontarci un po' come è iniziata la sua passione della radio, come per molti radioamatori appassionati è iniziata con il CB, quando ancora il CB era uno strumento di comunicazione vero, uno strumento utile, non era soltanto una passione, ma era veramente un mezzo da poter utilizzare. C'è stata la grande moda degli anni 80, poi a poco è calato, e come ci ha raccontato Angelo nella scorsa puntata, poi comunque c'è stata un'evoluzione anche tecnologica, sono entrate i telefoni, sono entrati i cellulari, per cui chi doveva utilizzare il CB poi a un certo punto l'ha sostituito con il cellulare, sono iniziate poi le chat e molto molto di più. Ma il viaggio e la passione di Angelo non finisce qua, perché adesso ci continuiamo il suo racconto. Beh, grazie mille innanzitutto Angelo per essere stato qui con noi, grazie mille per averci raccontato un po' come sono stati i tuoi inizi con CB, anche con tua mamma e tutto quello che ci hai raccontato nella scorsa puntata, grazie mille ancora. Ecco, adesso dai, com'è che possiamo andare avanti per arrivare fino alla fine di questa splendida storia?
1: La passione per le radio è sempre rimasta, io poi sono entrato anche in Croce Rossa, quindi questo l'ho fatto più o meno contestualmente, perché sono entrato nel 95, quindi un anno dopo, no, 94, perdono, un anno dopo, e nel frattempo però avevo già bazzicato un po', perché io volevo entrare, ma vabbè, lì mia mamma non voleva firmarmi l'autorizzazione, quindi sono poi entrato effettivamente nel 95, lì ho conosciuto poi anche le radio, quelle professionali, l'uso delle radio professionali, i ponti e quant'altro, e la passione per le radio non mi ha mai abbandonato. Insieme, e tra l'altro mi fa sorridere perché io e il mio amico poi eravamo entrati insieme anche in Croce Rossa, poi lui però si era trasferito, è andato a vivere da un'altra parte, quindi ci siamo, diciamo, persi. Ci siamo un po' ritrovati poi sui social, ci siamo anche visti di persona qualche anno fa, e ognuno per la sua strada, entrambi siamo diventati fuoristradisti. Poi vabbè, io non avevo più soldi, fuoristrada ho dovuto rottamarlo, non avevo più soldi per comprarne un altro, e mio malgrado sto girando con una macchina che non è un fuoristrada, ed entrambi siamo poi diventati radioamatori, lui prima di me, e avevamo entrambi le radio su, lui ancora le radio sul fuoristrada, adesso io ho solo le radio. E negli anni avevo poi scoperto gli LPD e quindi avevo acquistato gli LPD, all'epoca avevo la mia amorosa storica, andavamo in giro in moto, li usavamo anche per comunicare tra passeggero e guidatore. Poi successivamente sono usciti i PMR, quindi avevo acquistato anche i PMR, e poi la passione, l'idea di fare la patente c'è sempre stata, ma c'era sempre, no, un po' quella, come si può dire, quella nomea, no, di esame impossibile da superare, i costi, una cosa, l'altra, la telegrafia, e l'ho sempre rimandato negli anni, no? Prima faccio la patente della macchina, poi vado a fare la patente da radioamatore, prima faccio prendo il diploma delle superiori, poi penso alla patente da radioamatore, prima supero il test d'ingresso a medicina, poi vado a fare la patente, prima mi laureo, poi vado a fare la patente l'ho fatta a 40 anni, e nel frattempo appunto ho usato gli LPD, i PMR, poi appunto avevo cominciato a fare tanto sport, bicicletta, corsa, andavamo a camminare in montagna eccetera eccetera. Alla fine con un amico avevamo deciso di acquistare delle radio, e lui punto in bianco si presenta con due radio e mi dice: guarda, ho comprato anzi inizialmente avevamo comprato dei PMR, ma non sentivamo nessuno, e al periodo in cui stava nascendo Rete Radio Montana, e qui nella mia zona eravamo in due, in tre con il mio amico, e quindi non riuscivamo a sentire nessuno. E avevamo così deciso di organizzarci in modo diverso. Il mio amico aveva trovato queste Retevis, e si era presentato da me un giorno fa, ho preso queste

0: sono 5 watt, vanno di più. Io faccio, guarda, queste non si possono usare senza la patente. E lui fa, no, c'è scritto vendita libera, di qua di là ci siamo poi informati per sicurezza. Ed era il solito gioco della vendita libera, ma per usarla bisogna avere la patente. E alla fine gli faccio, guarda, io non me la sento di rischiare di prendere un multone, è una vita che volevo fare la patente, facciamo sta patente, boh. Lui mi ha detto, guarda, comincia a farla te che poi vediamo, e alla fine l'ho fatta solo io, ed è stato quello poi l'ultimo passaggio nel mondo delle radio che mi ha portato poi a essere radioamatore, c'è stata quella spinta definitiva che mi ha fatto poi fare la patente, e niente, questa è tutta la storia. Fino ad oggi della mia. No, vabbè, poi se vogliamo, dopo di questo c'è stata anche la scoperta delle POC, le POC, e adesso ho in ballo mille progetti anche con le POC, ma insomma, questa è una storia ancora in divenire.
1: Beh, grazie mille Angelo anche per questa seconda parte della storia, c'è veramente un bellissimo racconto. Potresti anche quasi quasi tirarci fuori un nuovo libro, visto che ormai ci hai abituati positivamente ad avere anche delle bellissime pubblicazioni, sia per radioamatori e sia anche per neofiti o per appassionati che vogliono scoprire il meraviglioso mondo delle radio, che come abbiamo visto è fatto da CB, radioamatori, poche, molto molto di più. E nonostante siano passati già così tanti anni da quando eri giovane fino ad adesso, è bello perché è un continuo scoprire, innovare, trovare cose nuove, avere tantissimi nuovi progetti. Beh, grazie mille Angelo per essere stato con noi. Ineffon 1 Lima Whisky Victor.
0: E niente Luca, spero di poterti risentire a breve, di poter partecipare ancora con te a queste meravigliose trasmissioni che tu fai. E niente, un saluto a tutti i tuoi seguaci, i tuoi follower. E se volete potete seguirmi anche sul mio canale.
1: Grazie mille Angelo, grazie, grazie ancora. India Inform 1 Lima Whisky Victor Angelo, io sono Luca, Inform 2 Roma Papa Quebec, grazie ancora.
2: Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88 www.associazionepini.it.

0: E questa era Nivete, continuando il nostro viaggio, un'altra curiosità, per parlare sempre della zona di Valle Pietra, che il 6 gennaio 1985 vide la temperatura scendere a meno 20 gradi. Queste sono quelle cose che sembra quasi incredibile da poter raccontare. Oppure, nelle prime ore mattutine di venerdì 17 dicembre, già venerdì 17 le dice tutto, 2010, quando la temperatura scese a meno 15 gradi, ma non solo, perché siamo nel centro Italia, è vero, e magari le altezze non sono pazzesche, però le precipitazioni nevose sono molto comuni nei mesi freddi, alcune volte abbiamo visto e rimangono anche d'estate, ma sono da citare le nevicate del gennaio 1985, che isolarono il paese privandolo di acqua, corrente elettrica, riscaldamenti e comunicazioni. Voi penserete, per 10 ore, per 12 ore, per 2 giorni, per una settimana, per 15 giorni. Il paese rimase completamente isolato per colpa della neve per 15 giorni e alla fine i viveri giunsero agli abitanti del paese attraverso i rifornimenti aerei dell'esercito. Ma voi pensate, queste qui sono quelle cose che oggi fanno quasi sorridere. 15 giorni e la gente è sopravvissuta tranquillamente, perché probabilmente la gente sapeva ancora sopravvivere. Questa era D'Inverno, il nostro tempo a disposizione è già finito. Se voi siete stati da quelle parti e volete raccontarci la vostra storia, la mail è sempre la stessa, info@radinverno.it, e la vostra storia diventerà la nostra storia, la storia di tutti quelli che amano la montagna. Se invece vi è magari venuta voglia di andare a visitare, andare a farvi una sciatina o una bella passeggiata, beh, potrebbe essere una bellissima occasione poi per raccontarci dopo quella che è stata la vostra esperienza. Io sono Luca, questa era D'Inverno e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Radio In Vetta, il programma di chi ama la montagna, ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: Molly Malone, la voce è quella dell'indimenticata Sinéad O'Connor, un'interpretazione la sua stupenda con questa melodia dolce e le sue parole che evocano un'atmosfera di una Dublino medievale, no? Canzone che è diventata un inno alla cultura popolare irlandese, non a caso spesso questa canzone è eseguita durante le celebrazioni di San Patrizio, canzone che risuona attraverso le strade celebrando la storia e la vitalità di quell'Irlanda. E insomma, canzoni legate alle tradizioni celtiche, no? In particolar modo alla world music medievale, conosciuta anche in questo termine, dove suoni e tradizioni riecheggiano ancora ai giorni nostri, ed è sempre un piacere sentirli ripresi ovviamente in chiave moderna da artisti conosciuti e altri un po' meno. Quindi che ne dici, Franklin? Oggi ci faremo una passeggiata attraverso questo tipo di suoni, ovviamente non tralasceremo in nessun modo i grandi successi di questi ultimi 50 anni.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Di conseguenza oggi faremo il programma io e il DJ Franklin con un elmetto con le due corna a tipo vichingo, rigorosamente vestiti in questo modo, dai. Io sono Ernesto Gandini, DJ Franklin in regia, cominciamo con i Metallica.

Jer, pezzo dei Metallica reso celebre comunque dalle numerose interpretazioni nel corso degli anni, anch'esso è diventato praticamente un classico, no? Un classico irlandese amato da molti, con il suo ritmo coinvolgente che solo i Metallica, voglio dire, hanno saputo dare riportandolo un po' in chiave moderna. Siete all'interno di Pop Up Weekend, preparatevi perché tra poco partiremo per un viaggetto insieme a Jessica Donadio con il suo Globetrotter. Ora in arrivo c'è il Liga con

0: Resta con me, bambole di pezza, appunto, restate con noi che tra un attimo si parte con Globetrotter. Voi sapete che minuto più, minuto meno a quest'ora vi diamo dei consigli, no, per un viaggetto da fare insieme a Jessica Donadio. È lei la conduttrice di questo spazio, in questo caso è lei che si mette alla guida, no, e ci porta a visitare posti davvero belli, incantevoli, ricchi di storia e di tanto altro. E allora sentiamo oggi dove ci porta Jessica con il suo Globetrotter.
1: Globetrotter, appunti di viaggio.
2: In questo appuntamento di Globetrotter, insieme a me e Jessica Donadio, ce ne andiamo in Spagna e andiamo a parlare di Toledo, una piccolissima cittadina, anzi quasi un paesino della Spagna, nel cuore della Spagna, molto carino e caratteristico, e andiamo a dare qualche curiosità divertente. Un tempo Toledo era una città in cui cristiani, ebrei e musulmani vivevano fianco a fianco in relativa armonia. Questa coesistenza ha portato a un ricco scambio culturale e allo sviluppo di uno stile architettonico unico. Per il suo significato storico, il centro di coesistenza tra religioni diverse, Toledo è spesso definita la città delle tre culture. Il famoso pittore greco, proprio El Greco, visse a Toledo per gran parte della sua vita e vi creò alcune delle sue opere più famose, tra cui La sepoltura del conte Orgaz e La vista di Toledo. Il Puente de San Martín è un ponte medievale che attraversa il fiume Tago, è una popolare attrazione turistica e offre una splendida vista sulla città. Toledo è famosa per il suo acciaio di alta qualità, utilizzata da secoli per la fabbricazione di spade e di altre armi. Infatti, se volete acquistare qualche ricordino, tra virgolette, e qualche souvenir, potete prendere una delle caratteristiche spade che vengono proprio costruite dai fabbri qui a Toledo. E Toledo è famosa appunto per questo. La Juderia, o quartiere ebraico, è un quartiere affascinante con strade strette e tortuose, sinagoghe anche storiche. Questa città vanta una lunga tradizione nella produzione di cioccolato e in città ci sono diverse cioccolaterie che offrono deliziosi prodotti. Toledo infine ospita diversi festival annuali, tra cui il Festival Internazionale della Musica e il Festival appunto delle Tre Culture.
0: Ma definire un paesino Toledo a me sembra un po' riduttivo, però magari posso sbagliarmi. La Toledo che conosco ha circa 90.000 abitanti. Comunque, a parte questo piccolo particolare, voglio dire, c'è cultura, c'è storia, c'è vita anche a Toledo, quindi grazie per i consigli che Jessica Donadio ci ha fornito in questo appuntamento di Globetrotter, che ritornerà puntuale come sempre il prossimo fine settimana. Tutti a Toledo? Andiamo!

essendo anni 80 vuol dire anche Smith, li abbiamo appena ascoltati con Ask, ma in quel decennio lì, il decennio anni 80 è tanta roba, dai, quanti fenomeni musicali ci ha regalato, un'immensità proprio, restando solo sui macrogeneri, pensate un po' quanta musica ci hanno dato. E poi la disco ancora esisteva in quel periodo, il metal degli anni 80 ha dato delle cose incredibili, cantautori italiani, internazionali, il fenomeno dark, il fenomeno new wave, il synth pop, il post punk, i New Romantics, ve li ricordate? I New Romantics, e anche la music house, la techno che prese piede sul finire appunto di quel decennio, e tanti altri. La musica elettronica, certo, giustamente il DJ Franklin me lo fa notare. Insomma, è stato un decennio davvero, davvero incredibile. Ora ritorniamo ai giorni nostri e lo facciamo con una band che ha caratterizzato sì e di molto anche gli anni 80, ma non solo. È ritornata da pochi giorni insieme a Nile Rodgers, un altro guru della musica mondiale. Sto parlando dei Duran Duran, questo è il loro nuovo pezzo, si intitola Free to Love.

decisamente a dir poco strapitosi, le canzoni uscivano così, cioè belle da morire. Poi lui, Tullio d'Episcopo, che oggi abbiamo ascoltato con Stop by On, è un personaggio davvero grandioso. Lui ha compiuto da poco 80 anni e lo spirito è ancora quello di un ragazzino. Se vi capita di incrociarlo ad un qualche concerto, andatelo a vedere perché davvero ne vale la pena. Ho menzionato i concerti, tra poco arriverà Jessica Donadio nella seconda ora e ve ne parlerà, ma io ve li suggerisco ugualmente. Due date dello stesso Tullio d'Episcopo: sarà il 15 maggio a Milano al Teatro Dal Verme, mentre ad ottobre, esattamente il 16, suonerà al Teatro Colosseo di Torino. Io ve l'ho buttata lì, al resto pensateci voi.

finita e ritorniamo ligi ligi al lavoro, sia il sottoscritto che il DJ Franklin che siede dall'altra parte in regia, che manovra tutti quei pulsantini, pulsantoni, levette, levettine. E beh, c'è tanta musica da ascoltare ancora, ce ne abbiamo ancora per un'oretta buona, dai. Cominciamo con un classico dei Pink Floyd, ma che bello.

Patti Smith, grande poetessa del rock, questo lo sappiamo tutti, lo sanno anche le pietre, ma in pochi sanno però che nel 1971 fu una voce mancata per una band, quella dei Blue Oyster Cult. Loro sono di New York, lei si trovava là ed iniziò, diciamo, un rapporto di collaborazione con questa band, a tal punto che Patti Smith scrisse molte canzoni per loro. Poi un bel giorno pensarono di farle fare quel famoso provino come ruolo di cantante del gruppo e le dissero: ma sai Patti, potresti essere proprio tu la cantante della nostra band, cosa questa che poi non si realizzò mai alla fine. E da questa esperienza mancata ad essere la voce dei Blue Oyster Cult ne trasse invece qualcos'altro, cioè iniziò una relazione con il tastierista della band, Alan Lainell, ma cantante dei Blue Oyster Cult non ci diventò praticamente mai. In compenso, due anni più tardi formò una band chiamata Patti Smith Group, che durò poco più di un lustro, perché lei, insomma, era arrivata a un certo punto che pensava di ritirarsi dalla musica, poi però sappiamo tutti com'è andata. Siete all'interno di Papa Weekend, io sono Ernesto Gandini ed il prossimo che vi faccio sentire, e qua cambiamo decisamente genere, è firmato da Shania Twain, questa è That Don't Impress Me Much. I've never-

fatto davvero dolce che ci hanno raccontato in musica due grandi nomi, Gianna Nannini e Pacifico. Questa era Tu che sei parte di me, ritrovati all'interno di Pop Up Weekend. Allora, care amiche e cari amici, siete pronti per il 29 di maggio? Uno dice, che succede in quella data? Ci dobbiamo preoccupare? No, tranquilli, perché è una cosa bella questa. Esce il nuovo album di Paul McCartney, intitolato The Boys of Dungeon Lane. Sarà il suo 18° album da solista, disco che racconta la storia, no, prima dell'inizio della grande storia, di un'avventura, nel senso, un'avventura che ha caratterizzato il mondo della musica, un'avventura, un progetto chiamato Beatles. E il nuovo album di cui vi parlavo ha lanciato un singolo qualche settimana fa che ascoltiamo oggi all'interno di Pop Up Weekend, è Days We Left Behind. Looking

0: Pop-up Weekend.
1: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

1982, i Toto con Rosanna. Che belli Toto, veramente grandiosi. Se ascoltate bene questa canzone in cuffia, poi vi accorgete, no, che arrangiamento ha questo pezzo. È una cosa pazzesca, secondo me. C'è dentro di tutto. Tra le altre cose, il famoso assolo di chitarra che si sente nella canzone fu una cosa, diciamo, improvvisata, no, da Steve Lukather, che lo eseguì durante le prime prove, ma insomma fu così efficace da essere mantenuto poi nella registrazione finale, ed il risultato che ne venne fuori, insomma, fu una delle canzoni più emblematiche e amate degli anni Ottanta, un pilastro della carriera dei Toto. I Toto che abbiamo ascoltato oggi in Pop Up Weekend, dove tra pochissimo arriverà Jessica Donadio con la pagina dei concerti, ma prima che questo accada vi faccio sentire il nuovo di Olivia Rodrigo, si intitola Drop Dead.

0: Drop Day.
1: Pop-up Weekend, la pagina dei concerti.
2: Tiziano Ferro, il 30 maggio allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. Prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 6 e 7 giugno allo stadio di San Siro a Milano. Prezzo del biglietto a partire da 71 euro. Il 10 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Prezzo del biglietto a partire

0: 7 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Il prezzo del biglietto è di 49 euro per tutti gli stadi menzionati, tranne quello di Udine, dove il biglietto parte da 59 euro. Achille Lauro, domenica 7 giugno allo Stadio Romeo Neri di Rimini, mercoledì 10 all'Olimpico di Roma, lunedì 15 allo Stadio di San Siro Milano. Conan Gray, 3 giugno al Chorus Life Arena di Bergamo, prezzo del biglietto a partire da 74 euro. Irama, l'11 giugno allo Stadio di San Siro Milano, prezzo del biglietto a partire da 46 euro. Ligabue, il 12 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 17 giugno all'Allianz Stadium di Torino, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 20 giugno allo Stadio di San Siro di Milano. Pet Shop Boys, martedì 7 luglio in Piazza Sordello a Mantova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Rod Stewart il 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 98 euro. I Gorillaz il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro. Jack Savoretti il 15 ottobre al Fabric di Milano.
1: È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per Pop Up Week.

di essere negli anni 60 ed invece siamo nel 1996. Pezzo che era legato ad un film dell'epoca che portava lo stesso titolo della canzone, erano The Wonders con The Thing You Do a concludere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend, dove ringrazio tutti voi per la vostra presenza massiccia anche in questo fine settimana con l'ascolto dei grandi successi. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin, che di questo programma ha curato la parte tecnica, a Jessica Donadio con i suoi interventi in voce. Io sono Ernesto Gandini e se volete vi aspetto qui il prossimo fine

0: su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, in studio Peppe Piscitello.
1: Buonasera, questa è Radio d'Autore, ben ritrovati. Peppe Piscitello con voi, un'ora di buona e bella musica. Riapriamo subito con i

Buonasera, dicevo in apertura, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento Radio D'Autore, la bella e buona musica in onda sulla vostra emittente preferita. Abbiamo aperto il nostro appuntamento musicale con i Dire Straits, era Sultan o Swings, Mark Knopfler e la sua chitarra pulita, precisa, che sembra parlare, un brano che ha cambiato il modo di intendere il rock, elegante, fluido, senza mai alzare la voce. Dobbiamo salutare e ringraziare Ettore Inghilli che ci aiuta nella realizzazione della nostra trasmissione occupandosi della parte tecnica. Il sound di Radio D'Autore è firmato da Beniamino Priolisi. La nostra musica continua, musica italiana, adesso è la volta di Zucchero.

0: Grazie mille, vale.
1: Interpretazione live, quella che abbiamo ascoltato era Zucchero, Senza una donna, una registrazione del 2006. Zucchero in versione live, sempre più diretto, più caldo. Qui unisce due dei suoi pezzi più amati con quella miscela di soul e blues che gli appartiene da sempre. Erano appunto Senza una donna e Occhi, che abbiamo ascoltato in questo medley dal vivo. La nostra musica adesso continua con i Coldplay, The Scientist, è una registrazione del 2002, Chris Martin al piano, voce fragile e intensa, una ballata che parla di errori, ritorni, tentativi, dal vivo sembra diventata ancora più sincera. I Coldplay a Radio d'Autore.

0: Cure.
1: La nostra bella e buona musica Coldplay era The Scientist, bellissimo questo brano registrato nel 2002. La nostra playlist va avanti, si chiamano i Keen, hanno sempre avuto un modo gentile di raccontare i sentimenti senza complicarli. Pianoforte in primo piano, melodia pulita, è Somewhere Only We Know.

I Keane arrivano dalla scena inglese, si distinguono subito per l'assenza della chitarra. Qui, come ho detto prima, è il pianoforte a guidare tutto. Somewhere Only We Know, il loro biglietto da visita, una melodia pulita che ha conquistato mezzo mondo e ci scommetto anche gli ascoltatori di Radio d'Autore. Andiamo avanti con la nostra musica. Chicago sono una delle band americane più longeve, nate negli anni 60. Tra rock e fiati, negli anni 80 virano verso le ballad. You Are the Inspiration diventa uno dei loro brani simbolo, scritto da Peter Cetera con un'impronta romantica e inconfondibile.

I Chicago li abbiamo ascoltati, You Are The Inspiration. Ettore mi fa accenno, mi fa guardare l'orologio perché stiamo arrivando alla fine della prima parte del nostro appuntamento musicale. Abbiamo ancora un brano da ascoltare, Walking In My Shoes, i Depeche Mode, pionieri dell'elettronica inglese. Negli anni 90 entrano nella loro fase più scura. Walking In My Shoes è un invito a capire la fragilità umana prima di giudicare. Atmosfera cupa ma profondamente umana. Ci sentiamo subito dopo per la seconda parte di Radio d'Autore.

Torniamo in onda, questa è la seconda parte di Radio d'Autore, Peppe Picitello con voi, ancora mezz'ora da trascorrere assieme. Joe Nasley, il bassista storico dei Dire Straits.

Grande musica questa sera a Radio Dottore. Abbiamo aperto la nostra seconda parte con John Asley. Long Shadow è un brano semplice e diretto che porta con sé l'eco della sua storia con Mark Knopfler. La musica italiana ritorna adesso a Radio Dottore, un brano bellissimo che mi piace proporvi di tanto in tanto. Le Orme sono uno dei gruppi fondamentali del prog italiano, insieme alla premiata Forneria Marconi. Gioco di Bimba è un brano delicato, quasi fiabesco, che mostra il loro lato più melodico, un piccolo classico degli anni 70. Buon ascolto con Radio Dottore.

La bella musica continua. Questa sera abbiamo un po' di spazio in più dedicato alla musica di casa nostra, alla musica italiana. Erano Le Orme con il loro Gioco di Bimba, e intanto noi continuiamo con Pino Daniele, ha unito Napoli, il Mediterraneo e il blues americano come nessun altro. Questo brano è una dichiarazione d'amore al genere, filtrata dalla sua ironia e dalla sua identità. Dal vivo diventa pura energia. A me piace o blues.

Tra i vari cantautori che stiamo ascoltando questa sera, oltre Pino Daniele, abbiamo Nino Bonocore, un cantautore raffinato, sempre attento ai dettagli. Rosanna è uno dei suoi brani più noti, costruito su melodie morbide e testi puliti. La versione live acquista ancora più eleganza. Dal vivo a Radio D'Autore, Nino Bonocore.

La musica di Nino Buonocore, il cantautore raffinato, era una versione live di Rosanna. Una splendida voce, adesso quella di Chiara Civello, che porta il jazz italiano nel mondo. Qui incontra Chico Buarque, una leggenda della musica brasiliana. Insieme reinterpretano un classico di Sergio Endrico con delicatezza e rispetto. Io che amo solo te.

Chiara Civello e Chico Buarque hanno reinterpretato questo brano storico, un classico di Sergio Endrigo, che una di queste sere ascolteremo nella versione originale. Annie Lennox, voce degli Eurythmics, che ha una presenza unica. In questa versione prende un brano storico dei Procol Harum e lo trasforma in qualcosa di intimo e sospeso. La sua voce, del resto, serve proprio a questo. A Watershed of Pale.

Dagli ampi gesti di Ettore deduco che siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento musicale. L'ora non è trascorsa per intero, abbiamo ancora un brano da passarvi, e che brano. Abbiamo ascoltato Annie Lennox e Weather Shadow Pale, e la notte è scivolata via tra storie, voci e suoni che ci accompagnano senza fretta. Questa è Radio d'Autore, vi auguro una notte leggera, piena di musica che resta. Peppe Picitello vi ringrazia per l'ascolto, vi salutano Ettore Inglilli che firma la parte tecnica di Radio d'Autore, Beniamino Priolisi che si occupa del sound della nostra trasmissione. Vi lascio con un brano registrato live a Pompei nel 2016. Vi ho quasi detto tutto, devo aggiungere soltanto che David Gilmour con la sua Comfortably Numb. Buonanotte a tutti. Hello.

trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Whoa!

0: fermai tra luci ed ombre. Mai mio pensiero fu più fermo di un cascare acqua continuo e sereno, come l'incalzare di un ruscello, secchio naturale dove il cadere diviene raccolto, non colto, ma semplicemente contenuto, del suo essere continuo, fruscio, respiro di un tempo che passa lento, ma passa, in quel suo stato armonico e trapassato, dove è sempre l'ombra a tener viva la luce.
1: Ladies and gentlemen, we'd like to do a number right about here, one. I've had so many requests to repeat, and it's an oldie, and we hope you recognize it. The concert was over in Deutschland Hall. The maestro

vero, ma se canto così io non piaccio, devo fare per forza il pagliaccio.

che sarei veramente contento ed il canto sarebbe qualcosa, la chitarra sarebbe una sposa, ma io debbo soltanto piacere, divertire la gente e scherzare.